Tu chandar hi muchini giriti khashati chini bemi var tumandi chini kilali jaunam kilali jaunam kilali mankiti hai raunam kilali kilali jaunam kilali.